se un istante camper che gli ha raccontato da metà di libertad. In un futuro ne scherzi volen back to the toy. Mi ha sotto stavo lì la luce da cui devo passare io. Non sei la tante svezze violata, sempre sto abbandonata. Tutto che tegno, impegnuti che insegno, silenzio e vergogna. Arma mortale, pugnale che mate, maltratta e scontro sei ruido.